0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: tu fa sino che c'era. Ma senza me tu che di pina colonie di.
2: E là.
1: Ma sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di NBA. Ma sa che l'ultimo che sai cave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di.
2: Da sai dico. E là.
1: Tu puoi non sei nemmeno